Buonanotte, amore. Buonanotte, ovunque tu sia. Ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te. Buonanotte.